terra mia. Quando indecisa a che già noce tu, quando dijiste tu primersi, e l'amor ti ha selinde.